mar nyane mintinba nyane mintana minjete meto ngune jani chewa maji minula shuchin theba ton metola photo thene meto ngusa ninsi lwa ton lja lwa chochena meto ngusa neba cha sebe royena zubran doba wa yona yar lone thana zon min kame chiba malale min thong ko chema thong war min khona kame chigen ba tena ha jong nin ka chwa che ye min kame chena chu che ne mebara ne ba ton chu yin che ne che mong bo che ki min je hiwara ruran chi ma thana min je la la khub non da de tin tin jing ri malale meral thana jibe meba la thubar tu ne meral te chema zo wa wang yona che won no hyer che ji ta je chipara de yin ya la de dar che na min no thia mo da ba ma ji ta da min je che hyo jan thie se gang che de woma ton se ke cha kno chja la su ba gang che na zo la tin ne min tha na min no la hyo jin thie se ba ma ji ta na nin ka chi mo zong ri yong da ba min tin tho na chokol ten jang ji thang ba de yan